0: madre, mi trema il cuore, non posso terminare.
1: Finiscila, o nel petto, ti metto questa jar, ti metto questa jar.
2: Che pezzo, che capriccio,
1: che gusto, che spassetto,
2: io sento mi gelar,
1: o voglio far.

Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Schopunial, lässame weiter! Sleiva non sei tu, Chiodi Brandisca!

fermarse trono, questa salta mi teppe, o spalzarmi per sempre. Eppur la